0: facciamo la scoprire.
1: Lui è un tipo Harry Kane.
2: Sta in inglese. Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Harry.
1: Ah, sì, vedi, da Harry Kane.
2: Se non si parla Harry Kane, non si parla.
1: Sì, se mi fa il tornado al Harry Kane. Pusce, è meschino. Io lì è meschino, è suo. Harry Kane.
2: E mi incogliamo Fennec, o se mi affonso.
1: Vera,
2: vera, affonso Fennec.
3: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7. On Bay.

0: Sabrina Carpenter, Espresso, Alda Lodo, Jamie Tern Wayne on by Breakfast.
1: Edda Habbat, ja.
0: Da Lodo siete Habbat.
1: L'hint all'Espresso. Andersonno e Andersonno da Lodo.
0: Io ecco, io anche in lo saltattini caffè. Nibda attini si adana flimkin, testempo in barra, jek ma testempo, maħni xħanis kruplaw, maħni ħdus kandlu bi komi l-alliċa ankaħna.
1: Ecco.
0: Adna, xajn, għalla għasem t-kellem fuqi.
1: Grace naħseb il-kuprat imma uġi t-fraħħa.
0: Tlaqna ħandu jila. Grace, damn alright.
1: Araxa naqqa dolodu uġi t-fraħħa.
0: Nibdew bittin isjadana flimkien minna unu fit tal-ħin iħor tlaqna.

0: ci me l'ha scoperto.
1: Lì un mezzo mo Harry Kane.
2: Sta l'inglese. Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Harry.
1: A scia vedai da Harry Kane.
2: Se naqsa pal Harry Kane, naqsa b'semma.
1: Xiex semmi u għal-tornado għal-Harry Kane. U xie miskin, ija li ja miskin, na jismu e. Harry Kane.
2: Emmin kol jomu Fenek u jisemmi Alfonso. Vera, vera, Alfonso Fenek.
3: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.
4: On Bay. Bay weather.
3: With smart effects. Comfort for everyone.
5: Buongiorno, David Valija all'erba felo, donne spera l'intendita bittajje b'ħafna u ħafna sħana mbarra l-lum mistennija titla. Għal 34 gradi Celsius tinżel għal 23 apparti minn hekk ir-riħ. L-serguna tivarja xi ftit u mbagħad inaqqas hemm minn forza 4 sa forza 5 jinżel għal forza 3. Buongiorno.
3: You're listening to David Malia, 10 till

0: ci volevo scoprire.
1: Lì un mese siamo Harry Kane.
2: Sta l'inglese. Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Harry.
1: A chi avete dai? Oh, sta da Harry Kane.
2: Se non sapete Harry Kane, non sapete mai. Ma
1: ci stiamo al torneo al Harry Kane. Pusce meskin. Ia lì a meskin, ne ismo è. Harry Kane.
2: E mi incolliamo Fenec. Io sembra Alfonso. Vera, vera. Alfonso Fenec.
3: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.